0: Io oggi non mi sono piaciuto, non mi è piaciuto.
1: 看看牙买加选手罗宾森，现在是6.80米，有机会啊，最后一跳有机会，但是需要毕其功于一役。